0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock, In the Night.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock.
2: Ancora nella giornata di domani il grande caldo farà il suo sporco lavoro sul nord-est, determinando una giornata calda e afosa con elevati tassi di umidità e sole protagonista, o al più qualche addensamento nuvoloso di passaggio a ridosso dell'arco alpino. I veri cambiamenti però arriveranno tra giovedì e venerdì, e questa volta saranno cambiamenti tosti. Non si scherza, arriva aria più fresca oceanica, si attiveranno forti temporali con rischio anche di grandine di medie dimensioni, colpi di vento, ma soprattutto un abbassamento, un calo delle temperature minime e massime. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 19 agosto, buongiorno e benvenuti. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare e non abbiamo dunque particolari segnalazioni. Vi ricordiamo però che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
2: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
3: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: know. Radio Easy Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Easy Rock. News.
3: Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 6 feriti a Zaporizhia. Attacchi anche da Kiev su Mosca, centinaia di droni sono stati lanciati. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov intanto chiede nuove elezioni. Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma. Un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. A Corigliano Rossano in provincia di Cosenza una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Sta meglio Yael Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a 3 giorni dal via alla Serie A. La Juventus ufficializza per la porta vicario. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni. Le celebrazioni alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare gli attacchi, lo rivela il Financial Times, scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: The Spaghetti Accident con Domi Grande
4: su Radio Easy Rock.

Le porte del nostro The Spaghetti Accident, il programma che inizia adesso a mezzogiorno e 6 minuti e vi terrà compagnia fino alle 14 su Radio Easy Rock, condotto da Mua. Ciao a tutti, sono Domi Grande, buon mercoledì 19 agosto, metà settimana, una settimana che mi sta sorprendendo ogni santo giorno, perché ero convintissima già da lunedì che tutto fosse molto rallentato, e invece no, perché è esattamente tutto come dovrebbe essere quando c'è il grande rientro dalle vacanze, quando no, niente, cioè tutto normale, tutto movimento, tutti che lavorano, tutti che fanno, tutti che brigano. Ci sarà qualcuno in vacanza che ci sta ascoltando? Mi piacerebbe molto saperlo. E già che ci siamo all'inizio di questo nostro appuntamento, permettetemi di salutare un grande artista che se n'è andato, notizia proprio di oggi. È scomparso Frank Beard, batterista degli ZZ Top. Tra l'altro lui non stava bene negli ultimi tempi e insomma, quindi questa notizia ci ha un po' sorpreso, perché si pensava che non fosse così grave la situazione. È quello senza barba, perché uno pensa agli ZZ Top e immagini sempre questi chitarristi meravigliosi con queste lunghe barbe. Lui era quello senza. Tra l'altro la band, che è in tour in questo periodo negli Stati Uniti, grazie a Billy Gibbons, che insomma ha fatto un omaggio al collega di band da una vita, ha detto che loro continueranno ad andare in tour, perché appunto Frank Beard avrebbe voluto proprio così. Warren Zevon.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

iTunes ci hanno riportato al 2000, esattamente all'inizio di questo millennio. Ebbene, parliamo di musica nuova, quella di Cage the Elephant Band, che è capitanata da un frontman molto talentuoso che è Matt Schulz, che però ha avuto un periodo un paio di anni fa non proprio facile. C'è stato il classico crollo, ogni tanto succede alle rockstar, vivono accelerati, di conseguenza questo crollo, che l'ha portato anche ad un ricovero, diciamo che è stato il classico punto in cui o non torni oppure torni più forte di prima, ed è quello che è capitato a lui. Infatti Cage the Elephant stanno lavorando a un nuovo album, c'è già un nuovo singolo, negli ultimi due anni tra l'altro sono stati perennemente in tour, e Matt Schulz ha detto che questa cosa è stata importante perché si sono riappropriati anche del rapporto con il loro pubblico, con i loro fan. E a proposito di quello che ha passato, ha detto c'è un detto che recita: non c'è niente di meglio di un Natale povero, questo perché impari a sfruttare al meglio ciò che hai e ad apprezzarlo. E dice: dopo quello che ho passato sono grato di avere la prospettiva che ho ora, l'esperienza insomma mi ha fatto apprezzare molto la vita, e questo è stato importante anche per quello che siamo riusciti a scrivere di nuovo per il prossimo nuovo album. Quindi ci aspettiamo un album terapeutico da parte di Cage the Elephant, che intanto però hanno pubblicato questo nuovo singolo, Beaches, in Tennessee a Radio Easy Rock.

ancora in solitaria prima di riprendere le fila di quelle che sono insomma stati gli ultimi 2 anni di Oasis, 2 anni pazzeschi, ma non è ancora finita, sappiatelo. Proprio oggi si parla del fatto che è stato pubblicato il trailer ufficiale di Don't Look Back in Anger, questo film evento che dura 2 ore sulla reunion appunto degli Oasis e quello che è stato questo tour trionfale che non li ha portati ancora in Italia, ci speriamo per l'anno prossimo. Ricordo che è stato prodotto da Steven Knight, che è il creatore di una serie bellissima, Peaky Blinders, magari l'avrete anche vista. Quindi diciamo i presupposti perché sia un ottimo film documentario ci sono tutti. Uscirà tra l'altro al cinema l'11 di settembre, però oltre ad essere già disponibile il trailer, che io sono andata a vedermi, è proprio ben fatto e questo mi fa ben sperare per il film, c'è già la possibilità di prenotarsi ad esempio per andarlo a vedere al cinema, perché ci si aspetta che insomma l'interesse sia enorme. Oltretutto sappiamo che i fratelli Gallagher hanno deciso di presentare in anteprima mondiale questo film alla Mostra del Cinema di Venezia sabato 5 settembre. Arriveranno e di conseguenza tutti i fan faranno in modo di essere a Venezia quel giorno. Però mettiamo caso che voi vogliate andarvelo vedere al cinema, farete l'unplane, perché quest'estate al cinema abbiamo veramente fatto uscite pazzesche, l'Odissea di Christopher Nolan e il nuovo Spider-Man Brand New Day, insomma tanti tanti film che hanno riportato un sacco di gente al cinema in piena estate, che non era proprio una cosa così abituale per noi in Italia. Ci sono le Linda Lindas insieme a Hayley Williams con Closer.

0: Robot. Intanto a voi una buona giornata.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Bohemian Like You alle 12:42 minuti, mentre ascoltate Radio Easy Rock con Domi Grande. E adesso vi ricordo anche come si fa ad entrare in contatto con noi con quel numero di WhatsApp ed SMS, che è sempre quello, è il 388 893 6699. Poi ci sono dei momenti in cui lo utilizzate di più, tipo questa settimana può capitarvi che utilizzate il nostro WhatsApp per mandarci saluti, dirci dove siete in vacanza, cosa state facendo, foto, video, audio, tutto quello che vi va, insomma, di inviarci. Però può tornare utile, perché stiamo anche giocando per regalare i biglietti per un fantastico concerto, che è quello dei Sinfonica on the Rock, che in versione orchestrale, sono in tanti, ripropongono dei classici meravigliosi della musica, insomma, Guns N' Roses, Queen, Pink Floyd, chi più ne ha più ne metta. Si giocherà anche in questa giornata di mercoledì, quindi attention, mi raccomando. Anche i Depeche Mode, sì, anche loro ci sono tra i pezzi e la musica, insomma, meravigliosa. Questa è I Feel You.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

Che meraviglia, 1970, il suono è proprio quello, quello di Cat Stevens con Father and Son, vicinissimi tra l'altro alle 13 e vicini anche a una riflessione che mi permette di fare un discorso che ha fatto durante un'intervista di recente Mick Jagger. Allora, sappiamo che in questo periodo molti artisti diciamo sono diventati anche esplicitamente politici nelle loro esternazioni, da Bruce Springsteen piuttosto che Tom Morello. Bene, interpellato su questo tema, cioè sul rapporto tra musica dal vivo ad esempio e politica, Mick Jagger ha detto che lui ha un modo diverso, vede il suo ruolo in maniera diversa. Dice: io in realtà non voglio salire su un palco e impartire lezioni o trasformare lo show in un discorso politico, perché credo che il pubblico abbia bisogno di un momento di evasione, di energia, di condivisione. Poi proprio preciso ha detto Mick Jagger: il punto fondamentale è che il mio lavoro nel mondo della musica dal vivo è fare in modo che chi partecipa si diverta il più possibile e che dimentichi tutti i suoi problemi e i problemi del mondo, cioè tipo il mutuo da pagare, i debiti, come far quadrare il bilancio. Dice semplicemente: voglio fare in modo che in quel momento si sentano il meglio possibile quando sono a un concerto dei Rolling Stones in questo caso. Ok Mick, io faccio tesoro di quello che tu hai detto in questa intervista, però mi scrivi poi una canzone come Mr. Charm, che è all'interno del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in cui fai una critica

original American Woman a quella di Guess Who del 1970, pezzo che poi in realtà è stato ripreso in più occasioni, più di qualcuno l'ha rifatta, però quello che le ha dato il maggior successo più contemporaneo è sicuramente Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, che seguo sui social e non sono l'unica, lo so benissimo, e che ha pubblicato di recente, proprio a ridosso di Ferragosto, una foto lato B preso di spalle immerso nell'acqua della sua isola, le Bahamas, una roba che vabbè, ok, perfetto, abbiamo capito che da quando ha compiuto 60 anni Lenny Kravitz ama ancora di più sfoggiare il suo fisico, e va bene, noi apprezziamo Lenny e ne facciamo tesoro. Caro Lenny, eccoci qui.

0: quest'estate. Fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: A terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.

L'inconfondibile tocco country rock di Lynyrd Skynyrd con Call Me Breeze. Tra parentesi, la band è perennemente in tour. Allora, ci sono delle date che loro fanno come headliner, poi ci sono delle date in questa estate in cui sono già, ok, in coppia con i Foreigner. L'hanno chiamato Double Trouble Vision Tour. Le due band vanno insieme, non è che uno fa da supporto all'altro, no. Metà concerto uno, metà concerto l'altro. È una formula che insomma sta funzionando parecchio negli ultimi tempi. Se vogliamo rimanere in argomento di live e tour vari, cosa che noi a Radio Easy Rock devo dire trattiamo tantissimo, anche i Black Keys sono in tour, in questo periodo sono in Europa, però hanno scelto quest'anno di suonare, diciamo, in quei grandi festival che ci sono. Ad esempio, vedevo che proprio alla fine del mese di agosto saranno a Rock Insane, che è un festival importantissimo che si tiene appunto in Francia, e insomma hanno scelto questo tipo di situazione. Li ascoltiamo con Little Black Summer Breeze.

Questi sono i Verve, ma ricordiamoci che Richard Ashcroft è passato in Italia quest'anno in concerto, anche lui in tour. Devo dire che quest'anno, questo 2026, dal punto di vista dei grandi arrivi, insomma, non può dire che ci ha deluso. Sono 2 o 3 anni in cui, insomma, le grandi band, i grandi artisti, le rockstar passano nel nostro paese, insomma, vengono in concerto qui e fa molto piacere. Chissà se poi anche questa giovane band che arriva dalla California, da San Diego, gli Almost Monday, che hanno già detto che faranno un tour per ora in Nord America nel mese di settembre, poi allargheranno e verranno anche in Europa. Dico questo perché stanno per pubblicare un nuovo album, il loro secondo album, che uscirà tra poco, il 9 di settembre. Fa strano dire fra poco il 9 di settembre, però insomma il calendario quello è, dice 19 agosto. Sono Almost Monday con Skinny Deep.

0: Buona giornata, un buon mercoledì e soprattutto buon ascolto, Easy Rocker.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

nuovo lavoro di Editors si intitola The Rush. E mentre ci avviciniamo alle 14, realizzo che da questo fine settimana si tornerà a parlare di motori, riparte la Formula 1 dopo questo lungo mese, insomma, in cui i piloti hanno fatto vacanza. Non tutti, perché ad esempio Kimi Antonelli ha fatto una settimana in meno di vacanza rispetto a tutti gli altri, ed è già in Germania che si sta allenando come un pazzo velocizzarsi, sì, ma soprattutto per potenza e resistenza. Chi ha visto le immagini ha detto: sta facendo un allenamento degno di Rambo. Cioè, Kimi Antonelli, secondo me, ti arriva con un fisico scolpito. Ragazzo che tra l'altro compie 20 anni il 25 di agosto, tanto così per ricordare. Rimanendo in casa Mercedes, momento romanticissimo per George Russell, che ha approfittato dello stop del mondiale per chiedere ufficialmente la mano alla fidanzata storica, Carmen Montero Mundt, con tanto di immagini sui social che mostravano questa proposta fatta molto romantica in riva al mare. Ma chi se lo aspettava da uno come lui? Mentre Charles Leclerc e la moglie Alexandra hanno passato le vacanze in barca molto rilassati e senza troppi, diciamo, comunicati ufficiali, tramite le foto che hanno pubblicato hanno fatto capire di essere dolcemente in attesa del primo figlio. Poi chi invece è sempre molto molto social è anche Lewis Hamilton, con la fidanzata Kim Kardashian, foto di vacanze in famiglia, running di coppia, picnic, grigliata in montagna, insomma, e via andare. Per quanto riguarda invece Max Verstappen, che domenica corre sul suo circuito del cuore, perché corre in Olanda, per cui a casa sua, durante le vacanze ha lavorato a un progettino. Dico il progetto? Vuole aprire un museo, non si sa dove ancora, ma un museo tipo quello di Fernando Alonso in Spagna, dove riunire tutti i suoi successi e le esperienze della sua carriera. Dice: deve essere un luogo di ispirazione per i giovani sportivi. Vabbè, insomma, se ci ha lavorato, secondo me non passerà molto tempo prima che questa cosa vada in porto. Noi invece adesso andiamo verso gli Aerosmith.

0: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
1: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
0: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.

Gli Who ci aiutano oggi a dirci ciao e a rinnovare l'appuntamento insieme domani, sempre nel nostro Vespaghetti Accident qui su Radio Easy Rock. Sarò con voi da mezzogiorno alle 2. Da Domi Grande buona giornata, rimanete all'ascolto, ovviamente sapete che non vi molliamo mai, voi fate altrettanto. Vi lascio con i Suede e una buona giornata domani, ciao.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

The Deep Purple e la loro Hush, un modo assolutamente perfetto per iniziare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Sono andata a guardarmi in questi giorni un sacco di interviste di Mick Jagger, che ne ha rilasciate veramente tante, del resto mica scemo, cioè deve produrre, comunque promuovere Everywhere, il loro ultimo album Foreign Tongues, e racconta anche qualcosa di Stevie Winwood. Perché? Perché c'è un pezzo dove Stevie va a suonare Hammond B3, ma sì, l'organo quello leggendario, quello che solo Stevie Winwood, secondo me, nel rock and roll, nella musica, insomma, pop, eccetera, sapeva veramente far fiorire in maniera pazzesca. E Mick Jagger però ha raccontato, non si è limitato a questo, in studio ha portato anche delle congas, e le congas gli erano state regalate da Jimmy Miller, che era un po' il produttore della stagione quella d'oro, ma pure di platino, degli Stones, fine 60, primi 70, insomma tanta roba. E quindi dentro questa canzone del 2026 c'è materialmente anche un piccolo pezzo della loro storia. La canzone è questa, The Rolling Stones, Mr. Charm.

0: Sei un camionista ai circhi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per quanto riguarda i tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova, il traffico risulta al momento scorrevole. Parliamo della 4 Venezia-Trieste e segnaliamo che sulla carreggiata in direzione Trieste è presente un veicolo in panne nel tratto fra San Stino di Livenza e Cessalto. Raccomandiamo particolare attenzione alla guida. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, è giunto al termine anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Soy Cranberries, Animal Instinct, che delizia nel bel mezzo della nostra Highway to Rock. Andiamo a trovare Bono Vox, che ha pronunciato questa frase: come rockstar ho due istinti, voglia di divertirmi e voglia di cambiare il mondo. Ho la possibilità di fare entrambe le cose. Sì, però sulla seconda, Bono, cioè, ti devi impegnare un attimo di più, perché insomma non mi pare che i risultati, intanto fai uscire l'album entro il 2026, uno, e poi vediamo. You Too, appunto, questa è Street.

The Chili Peppers e la loro Look Around qui su Radio Easy Rock. Per il video di questa canzone avevano fatto una roba fuori di testa, cioè il regista, che si chiama Robert Hayes, aveva messo Anthony, Flea, Chad e Josh in quattro stanze diverse e ogni stanza andava praticamente a riflettere la loro personalità. Non solo, ma ognuno di loro aveva scelto proprio di arredare la stanza con degli oggetti propri scelti da loro. Quindi era veramente una caratterizzazione pazzesca. Ma la cosa fuori di testa è che poi hanno fatto una versione interattiva, cioè tu andavi a guardare, potevi spostarti da una stanza all'altra, potevi curiosare mentre il pezzo continuava, potevi spostare gli oggetti. Vabbè, molto molto Chili Peppers come idea, decisamente. A proposito di video, sono stati al cinema in questi ultimi giorni, in questi tre giorni, anche in Italia, i Green Day con il loro nuovo documentario, un'autobiografia ironica che si chiama Nimrods. Dentro c'è una colonna sonora in cui compare anche questa, I'm Never Gonna R.I.P.

0: George Thorogood and the Destroyers, Who Do You Love, qui su
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Vecchio Lenny, Lenny Kravitz con la sua Stand alle 17.41 qui su Radio Easy Rock. Ormai ho perso il conto di tutti gli album nuovi, di tutte le cose belle che ci aspettano in autunno. 25 settembre per esempio, segnatavi la data perché uscirà il nuovo album dei Nothing But Thieves, si chiama Stray Dogs, e dentro c'è anche un singolo che loro hanno deciso di regalarci proprio in questi giorni e che già fa capire un po' la direzione. Nothing But Thieves, Baby Cool.

0: quest'estate. Fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Easy Rock.
2: News. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto a Gaza i media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia, e oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio 2024. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga delle violenze sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino, fermato all'alba il marito 80enne. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Ho dato un pessimo esempio, ha scritto il 31enne. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock in the Night.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.